Le brave drollo su di bune ma diga le brave drollo su di bune ma e la pule do su di bune sa diga e la pule do su di bune sa la puma e ruzzo su di bun piala diga la puma e ruzzo su di bun piala e lei reinito su di bun menza diga e lei reinito su di bun menza.